0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Mercoledì 9 settembre. Ariete, la forma è splendente, ma dovete avere un certo rigore per mantenerla. Il vostro fascino ammaglia chiunque. Toro, la tradizione va rispettata, l'ordine delle cose seguito. Siate classici e non vi pentirete. Gemelli, idee originali davvero azzeccatissime. Incontrate il favore degli amici e potete organizzare delle splendide serate. Cancro, optate per i rapporti solidi e tranquilli. Un periodo di serenità è salutare. I colpi di passione vi coinvolgono. Leone, colorate la vita ad un amico un po' in defiance. Solo voi siete pronti per farlo a tornare a sorridere. Vergine, organizzate una serata romantica con chi amate. Una cenetta a lume di candela può fare miracoli. Bilancia, camminare con i piedi per terra non è da voi. Non cercate nemmeno di farlo. Siete meravigliosi. Scorpione, troppo volubili e farfalloni, cercate quella coerenza che sotto sotto esiste ma che non la sfoderate. Sagittario, niente drammi per i piccoli screzzi con la dolce metà, capita anche alle situazioni migliori, cercate di riequilibrare ed essere comprensivi. Capricorno, lasciate tutto al destino, non siate così fatalisti, il futuro si può anche pianificare e le soddisfazioni si creano con le proprie mani. Acquario, un grande sogno, un progetto al quale tenevate particolarmente, sta diventando realtà. Cercate di costruire il tutto. Pesci, smettetela di continuare a lamentarvi. Lasciate che le cose si risolvano e invece ci vuole una certa energia per rivedere il tutto. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete visitarlo e soprattutto leggere il curriculum che trovate gli argomenti di cui mi occupo. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:32, una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Mercoledì 9 settembre. Ariete, la forma è splendente, ma dovete avere un certo rigore per mantenerla. Il vostro fascino ammaglia chiunque. Toro, la tradizione va rispettata, l'ordine delle cose seguito. Siate classici e non vi pentirete. Gemelli, idee originali davvero azzeccatissime. Incontrate il favore degli amici e potete organizzare delle splendide serate. Cancro, optate per i rapporti solidi e tranquilli. Un periodo di serenità è salutare. I colpi di passione vi coinvolgono. Leone, colorate la vita ad un amico un po' in defiance. Solo voi siete pronti per farlo a tornare a sorridere. Vergine, organizzate una serata romantica con chi amate. Una cenetta a lume di candela può fare miracoli. Bilancia, camminare con i piedi per terra non è da voi. Non cercate nemmeno di farlo. Siete meravigliosi. Scorpione, troppo volubili e farfalloni, cercate quella coerenza che sotto sotto esiste ma che non la sfoderate. Sagittario, niente drammi per i piccoli screzzi con la dolce metà, capita anche alle situazioni migliori, cercate di riequilibrare ed essere comprensivi. Capricorno, lasciate tutto al destino, non siate così fatalisti, il futuro si può anche pianificare e le soddisfazioni si creano con le proprie mani. Acquario, un grande sogno, un progetto al quale tenevate particolarmente, sta diventando realtà. Cercate di costruire il tutto. Pesci, smettetela di continuare a lamentarvi. Lasciate che le cose si risolvano e invece ci vuole una certa energia per rivedere il tutto. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete visitarlo e soprattutto leggere il curriculum che trovate gli argomenti di cui mi occupo. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di correnti atlantiche che apporteranno un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Fenomeni che appunto persisteranno per gran parte della giornata e apporteranno anche un calo delle temperature massime con valori che non andranno al di sopra dei 23-24 gradi. Solo su alcune zone raggiungeranno i 27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 8:01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
4: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
5: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
6: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
3: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
7: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Kivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
8: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
7: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
3: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, con allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Sul tratto milanese della A4, chiuso per allagamenti proprio a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita direzione Brescia. Inevitabile la formazione di code registrate tra Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche fra Trezzo e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Traffico in coda per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale Est e San Giuliano verso Bologna. Sempre a seguito di un incidente si sono formate code sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Ponte Vico-Robecco e Cremona in direzione Torino. Sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti per forti piogge in atto tra Brescia Ovest e Sirmione nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di correnti atlantiche che apporteranno un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Fenomeni che appunto persisteranno per gran parte della giornata e apporteranno anche un calo delle temperature massime con valori che non andranno al di sopra dei 23-24 gradi. Solo su alcune zone raggiungeranno i 27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.
5: Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes,

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

La nostra voce è la musica.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Sono le 9:01.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Bergamo Notizie.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:31 minuti. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Mercoledì 9 settembre. Ariete, la forma è splendente, ma dovete avere un certo rigore per mantenerla. Il vostro fascino ammaglia chiunque. Toro, la tradizione va rispettata, l'ordine delle cose seguito. Siate classici e non vi pentirete. Gemelli, idee originali davvero azzeccatissime. Incontrate il favore degli amici e potete organizzare delle splendide serate. Cancro, optate per i rapporti solidi e tranquilli, un periodo di serenità è salutare. I colpi di passione vi coinvolgono. Leone, colorate la vita ad un amico un po' in defiance. Solo voi siete pronti per farlo a tornare a sorridere. Vergine, organizzate una serata romantica con chi amate. Una cenetta a lume di candela può fare miracoli. Bilancia, camminare con i piedi per terra non è da voi. Non cercate nemmeno di farlo. Siete meravigliosi. Scorpione, troppo volubili e farfalloni, cercate quella coerenza che sotto sotto esiste ma che non la sfoderate. Sagittario, niente drammi per i piccoli screzzi con la dolce metà, capita anche alle situazioni migliori, cercate di riequilibrare ed essere comprensivi. Capricorno, lasciate tutto al destino, non siate così fatalisti, il futuro si può anche pianificare e le soddisfazioni si creano con le proprie mani. Acquario, un grande sogno, un progetto al quale tenevate particolarmente, sta diventando realtà. Cercate di costruire il tutto. Pesci, smettetela di continuare a lamentarvi. Lasciate che le cose si risolvano e invece ci vuole una certa energia per rivedere il tutto. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete visitarlo e soprattutto leggere il curriculum che trovate gli argomenti di cui mi occupo. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di correnti atlantiche che apporteranno un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Fenomeni che appunto persisteranno per gran parte della giornata e apporteranno anche un calo delle temperature massime con valori che non andranno al di sopra dei 23-24 gradi. Solo su alcune zone raggiungeranno i 27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Sono le 10:02. Radio Bergamo Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pas Daran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su Arete Autorizzata.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte, con allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Un invito dunque a prestare una particolare attenzione nella guida. A Milano, per tutta la giornata, chiusi parchi e cimiteri. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo tratto chiuso per un incidente sulla Brebemi, tra le uscite di Bariano e Romano di Lombardia in direzione Brescia. Il traffico all'interno del tratto chiuso è bloccato. Sulla A4 Milano-Venezia per un veicolo in fiamme si registrano code tra Seriate e Grumello verso Venezia. Per curiosi si sono formate code anche in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, chiuso per allagamenti a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in entrata direzione Meda. Sul tratto milanese della A4 code per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate le tangenziali di Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, traffico in coda per un precedente incidente tra Manerbio e Cremona in direzione Torino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Sono le 11:03. Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
7: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu e al Real, il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dai campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto 2 errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
8: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
7: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
9: sono qui da pochissimo tempo, sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
7: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal, calcio d'inizio ore 21. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie-break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zheng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.

Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: meraviglie e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano, ennesima tragedia familiare a Marano Vicentino. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. A Moncaglieri, alle porte di Torino, la scorsa notte è trovata morta nel suo appartamento una donna di 79 anni. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. La Casa Bianca impone dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal paese nordamericano e il divieto dell'import di alcuni beni specifici. A partire dal 29 settembre gli Stati Uniti vieteranno infatti l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di moto di grossa cilindrata. Ed ora le notizie di Bergamo News. Si sono concluse con esito negativo le operazioni di bonifica nei tre stabilimenti Brembo di Mapello, Curno e Stezzano, evacuati nel pomeriggio di ieri a seguito di una segnalazione mail relativa alla possibile presenza di un ordigno esplosivo. 18 anni e un mese di carcere, questa è la sentenza della Corte d'Assise di Bergamo, emessa nei confronti di Jacopo De Simone, accusato di aver ucciso con una coltellata il 26enne Riccardo Claris il 4 maggio 2025, al culmine di una lite nata per un coro da stadio. Al momento è tutto dalla nostra redazione, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
4: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo Della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte, con allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Un invito dunque a prestare una particolare attenzione nella guida. A Milano, per tutta la giornata, chiusi parchi e cimiteri. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo tratto chiuso per un incidente sulla Brebemi, tra le uscite di Bariano e Romano di Lombardia in direzione Brescia. Il traffico all'interno del tratto chiuso è bloccato. Sulla A4 Milano-Venezia per un veicolo in fiamme si registrano code tra Seriate e Grumello verso Venezia. Per curiosi si sono formate code anche in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, chiuso per allagamenti a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in entrata direzione Meda. Sul tratto milanese della A4 code per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate le tangenziali di Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, traffico in coda per un precedente incidente tra Manerbio e Cremona in direzione Torino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
5: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
4: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tiebreak dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone, le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero uno del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com. Mobilpam.
1: Sono le 14 ed un minuto.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte con allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Un invito dunque a prestare una particolare attenzione nella guida. A Milano, lo ricordiamo, per l'intera giornata chiusi in via precauzionale parchi e cimiteri. Per quanto riguarda la situazione traffico, sulla 9 Milano-Como-Chiasso, per operazioni doganali si registrano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Resta chiuso per un incidente il tratto della Brebemi tra le uscite di Bariano e Romano di Lombardia in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Bergamo e Grumello in direzione Venezia. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sta cambiando la situazione meteorologica in Lombardia, così come anche nel resto dell'Italia. Arrivata questa perturbazione, prossime ore con piogge, acquazzoni e temporali, fenomeni che nuovamente potrebbero essere di forte intensità, e anche domani giornata molto variabile e instabile con alta probabilità di piogge e acquazzoni. Da venerdì graduale miglioramento. Temperature di conseguenza in diminuzione, finalmente ci riportiamo su valori nella norma, domani anche sotto i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Buon pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta 21 l'Arsenal, domani tocca Roma e Como, ed è tutto a più tardi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.

0: la nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sta cambiando la situazione meteorologica in Lombardia, così come anche nel resto dell'Italia. È arrivata questa perturbazione, prossime ore con pioggia, acquazzoni e temporali, fenomeni che nuovamente potrebbero essere di forte intensità, e anche domani giornata molto variabile e instabile con alta probabilità di piogge e acquazzoni. Da venerdì graduale miglioramento. Temperature di conseguenza in diminuzione, finalmente ci riportiamo su valori nella norma, domani anche sotto i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Solo musica, zero parole.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Sono le 16:03.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Da Cuba giungono buone notizie sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista dopo l'intervento neurochirurgico subito a La Habana. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di martedì, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Potrebbe tornare in Italia venerdì. Una bara bianca ed un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. A Squinzano, nel Leccese, oggi l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il giallo del secondo testamento di Francesco Guccini è risolto. L'attuale moglie Raffaella Zuccheri è erede universale. A lei vanno le case di via Paolo Fabri e Pavana. Alla figlia Teresa vengono lasciate le quote di partecipazione del padre nella società Limenta SRL, il 50% dei diritti patrimoniali d'autore e la chitarra Tramelec. Sport, calcio, Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid per 2-1, questa sera tocca al Napoli che alle 21 ospita l'Arsenal. Domani il programma si chiuderà con la trasferta della Roma a Istanbul, in programma alle 18:45, e lo storico debutto del Como in casa con il Lipsia alle 21. Chiudiamo con il tennis. Alcaraz fuori dallo US Open, battuto in 5 set dall'americano Ben Shelton nei quarti di finale. È tutto, una buona serata.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio con temporali e vento forte. Invitiamo dunque a fare particolare attenzione alla guida. A Milano chiusi i parchi e cimiteri per tutta la giornata di oggi. Andiamo adesso al traffico. Code per chi deve attraversare la dogana svizzera sulla 9 Milano Chiasso. Si sta in fila a partire da Como Monte Olimpino fino a Chiasso. Sul tratto urbano della A4 code alla barriera di Milano Est in entrata verso la città. Sulla carreggiata opposta verso Venezia, incolonnamenti a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Proseguendo sulla A4 verso Venezia, per traffico sostenuto si rallenta tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza a Brescia e l'uscita di Brescia Est. Sulla A1 Milano-Bologna code a tratti da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Trafficata proprio la tangenziale ovest, con code rallentamenti a tratti tra Corsico-Gaggiano e il bivio per l'Autosole nelle due direzioni. Ad aggravare la situazione al momento, in direzione di Bologna, un incidente al chilometro 29.800 tra Milano-Vigentina e il bivio per la A1. Sulla tangenziale nord di Milano, per traffico intenso, incolonnamenti da Cinisello a Monza-Sant'Alessandro. Infine traffico intenso con file anche sull'asse interurbano di Bergamo all'altezza di Orio al Serio verso Seriate. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sta cambiando la situazione meteorologica in Lombardia, così come anche nel resto dell'Italia. Arrivata questa perturbazione, prossime ore con pioggia, acquazzoni e temporali, fenomeni che nuovamente potrebbero essere di forte intensità, e anche domani giornata molto variabile e instabile con alta probabilità di piogge e acquazzoni. Da venerdì graduale miglioramento. Temperature di conseguenza in diminuzione, finalmente ci riportiamo su valori nella norma, domani anche sotto i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da All Formager, ampia scelta di formaggi freschi DOP tipici della tradizione italiana. A Bergamo, All Formager, passione per i formaggi dal 1920.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
4: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
7: Sono le 17. Radio Bergamo Notizie.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. Ne è consapevole mister Allegri, così in conferenza.
10: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita. Sperando e cercando di fare un risultato positivo.
9: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
8: Domani sarà la volta di Roma e Como, rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie-break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov-Blocks. Stanotte Zverev van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka-Pegula. Stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina-Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: Radio Bergamo, viaggia con noi.
1: Mama cosa? Mama pu, mama sa, mama cosa, mama cosa.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico con

0: tuffi, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Bergamo Notizie.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi, affitti brevi, arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa, Dan Jorgensen, ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama ha respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore, Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20.45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Apriamo subito segnalando un incidente sulla 1 Milano-Bologna, 3 km di coda tra le uscite di Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Restiamo un momento nel sud della regione, a Pavia per maltempo e per lavori, trafficata la tangenziale nord, ci sono code e rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra Cura Carpignano e il centro della città, nelle due direzioni. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia, code a tratti dal bivio per la tangenziale est a quello per Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tre tangenziali di Milano, i maggiori disagi sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nei due sensi di marcia e sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'Autosole e Settimo Milanese verso i Laghi. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
5: Sono le 19:02.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
9: L'economia.
8: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran

0: con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano sopra i $95, così come il gas che si porta intorno agli €80 al megawattora sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazione chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
1: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. Ne è consapevole mister Allegri, così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Hojlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, buona serata.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Sono le 21.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.